0: Wayne Shorter. Jim Hall.
1: Michelle Petrucciani. Michelle Petrucciani.